0: Oliver Lugo por Exa FM 93.5.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?